0: Su mamma.
1: Ah, sì, no.
0: Su mamma.
1: Ai, canino.
0: Che santa.
1: Ule, pignello, la mo.
0: Su mamma.
1: Sì, non ha.
0: Su mamma.
1: Canino.
0: Che santa.

0: Su mamma.
1: Ah, sì, Noa.
2: Su mamma.
1: Ai, canino.
0: Che santa.
1: Ule, pignello, la mo.
0: Su mamma.
1: Sì, non ha.
2: Su mamma.
1: Canino.
0: Che santa.